0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: Vezi, Giuse, vizai poi, bacio-lu mottam lusai poi, papa chi nenu saripon'antu pari poi adu.
1: Abbo, anto goppa vesa? Zara maa kuda supicharade?